0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alan Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock in the Night.

0: da uno scontro un piacevole incontro.
1: Ma quanto pesa la bolletta?
2: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
3: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale, e su ghiraldoautoin.it.

0: Arabex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona, da sabato 4 luglio.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda.
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
9: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
10: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
11: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
12: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
13: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
14: Fino ad esaurimento scorte.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Che voce mi tira fuori il ragazzo. Ebbene, a proposito di ragazzi, volevo salutare Luca, nostro ascoltatore, batterista di Marostica, siamo in provincia di Vicenza, che grazie a un audio inviato al nostro 388-893-6699 mi ha fatto un memo importante che io condivido con voi, Easy Rocker. Dice in questo audio che domenica 5 luglio ci sono gli Europe in concerto al Marostica Summer Festival. E hai fatto benissimo, Luca, a ricordarlo, perché effettivamente questa rock band svedese ha veramente conquistato le classifiche di mezzo mondo, soprattutto negli anni 80, primi 90, lo stesso periodo storico in cui effettivamente se la giocavano con altre band tipo questi, eh sì, proprio i Clash. Era un periodo quello particolare dove c'era veramente tanto rock molto diverso tra, diciamo, band e band. Police on My Back, i Clash a Radio Easy Rock.

Wings of Leon, appena passati in Italia in tour a giugno, verso fine giugno, mentre pochi giorni dopo è arrivato anche Jack White. Ha fatto due concerti nel nostro paese, era veramente tanti anni che non passava. Ebbene, ha dimostrato per l'ennesima volta che è un chitarrista supremo, cioè non possiamo che dire uno dei migliori in circolazione. E poi ha fatto qualche anticipazione su quello che è il nuovo album che esce tra pochi giorni. Si intitola Frozen Charlotte, esce il 10 luglio. 13 brani, tra cui due singoli recenti che anche noi qui a Radio Easy Rock abbiamo suonato e continuiamo a suonare. Tra l'altro registrato nello studio di casa, lui ormai vive a Nashville e l'ha registrato nel suo studio, dove insomma probabilmente si sente anche molto a suo agio. Profonde radici blues, ok? E poi in copertina c'è l'altro Jack White. Eh sì, c'è il Jack White, artista concettuale d'arte moderna. C'è infatti una sua opera che è questo teschio blu posto sopra la figura in ceramica di un ragazzino. È una delle opere che lui ha esposto recentemente, tra l'altro a Londra. Aveva proprio una sua mostra personale e gli piace poi alternare, fa l'uno e l'altro nella vita. Jack White.

0: Birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
6: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
7: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
6: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
7: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
6: Si ringraziano Città di Jesolo,
7: Weber Barbecue Italia,
6: Maxi Supermercati,
7: Formaggi Tomasoni,
6: Polenta Castello,
7: GPL Beifin,
6: Birra Forst,
7: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
9: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
11: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
12: Ciao Sara.
13: Ciao! Senti, stasera partita padel?
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
15: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
16: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
17: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
18: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
19: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Proprio nei classici del rock con Chuck Berry e la sua Johnny B. Goode. Tra l'altro lui dice go go Johnny go, e io penso sempre che sarebbe perfetta al mattino presto tante volte per go go vai vai vai, che hai bisogno di una spinta per alzarti. Ma a quanto pare mi sbaglio, perché una ricerca molto curiosa che è stata fatta in questo periodo a livello internazionale dimostra che noi italiani siamo i più mattinieri al mondo. Non l'avrei mai detto, mai pensato. Ebbene, il 52% di quelli intervistati, di un bel campione numeroso, dice che proprio il momento della giornata in cui sono più produttivi è il mattino presto, e quindi predilige appunto fare tante cose anche al lavoro, insomma il mattino presto. Subito dopo di noi ci sono i paesi nordici, quindi Danimarca e Svezia. Andiamo contro ogni, sai, luogo comune che dice gli italiani se la prendono con calma, sono dei pigri. No, non è vero. E poi ci sono altri paesi che insomma in base poi probabilmente anche alla attitudine e stili se la giocano diversamente. Che ne so, nelle Filippine la presenza di lavoratori più produttivi è nella seconda parte della giornata, così come in Brasile, mentre a Singapore è il paese che ha le persone più produttive la sera tardi. Ma vabbè, insomma, paese che vai, abitudini che trovi. Noi tra l'altro qui a Radio Easy Rock, proprio da giugno, fine maggio, primi giugno, con la bella stagione, abbiamo anticipato il nostro The Alarm Rock Show. Esatto, il morning show con il nostro Nino Carollo non inizia più alle 7 ma alle 6 del mattino. Ve ne siete accorti? Lo so benissimo. Alle 6 vi svegliamo. Young the Giant.

Proprio loro, Baby Shambles, verranno in concerto in Italia. In realtà loro avevano fatto un tour l'anno scorso solo in Inghilterra, finito poi tra novembre e dicembre del 2025, e avevano lasciato le porte aperte al fatto che potevano tornare a suonare, e lo fanno. Arriveranno in Italia a ottobre, vi dico anche le date perché se volete già organizzarvi: 7 di ottobre all'Orion Live Club di Ciampino Roma e il giorno successivo 8 ottobre all'Alcatraz di Milano. E stavo riflettendo su quanto Pete Doherty, nonostante i problemi di dipendenza, i problemi di salute, la vita sciamannata che ha fatto, sia riuscito a ritrovare veramente la giusta strada, che è poi quella della musica, che l'ha sempre contraddistinto, perché lui è veramente un grande cantautore, cioè uno veramente molto bravo, e come tutti quelli che sono molto diciamo artisti, spesso sono anche molto esagerati. Però da quando vive in Francia con la moglie Katia, la piccola figlia, la piccolina che è nata proprio 3 anni fa, ha cambiato e ha svoltato parecchio. Per cui, insomma, ben vengano i Baby Shambles in tour in Italia. E adesso guardo la nostra scaletta e vedo che ci sono YouTube con Beautiful Day, che è una delle canzoni della playlist del mio matrimonio. Questa è anche stagione di matrimoni, mamma mia, ce ne sono parecchi.

0: Buona giornata Easy Rocker con Evolution di Nothing But Eves. Radio Easy Rock.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

21 anni fa con Just a Girl e No Doubt conquistavano le classifiche di mezzo mondo, e pensate che adesso la fanno ancora con la stessa energia sul palco. In questo caso è stato il palco dello Sphere, questa veneristica struttura che si trova a Las Vegas, dove loro hanno fatto la bellezza di 18 concerti. Dovevano essere molti meno all'inizio, e sto parlando di conclusione il 13 giugno, quindi non tanto tempo fa. In pratica dovevano fare tipo 4-5 concerti, e poi la richiesta di biglietti era tale che, insomma, aggiungi, hanno fatto quello che fanno tantissime rock band che si sono esibite allo Sphere. In pratica devono starci poco, ci stanno tanto, ok. Poi la cosa bella è che in ogni data lei, Gwen Stefani, ha sempre invitato, prima della fine del concerto, qualcuno del pubblico a salire sul palco, poi grandi abbracci, si cantava insieme. E nell'ultima serata, quella del 13 giugno, c'era questa ragazza tra il pubblico con un cartello con scritto vi voglio bene, dai, fatemi, sono solo una ragazza che vuole l'ultimo abbraccio dell'ultimo spettacolo. Ebbene, l'hanno chiamata sul palco, non l'avevano riconosciuta, era Olivia Rodrigo, che a quanto pare, insomma, diciamo, questo DNA rock continua ad averlo, un po' alternato al pop, però ci sono collaborazioni con tante rock star. E poi ha detto: Gwen Stefani è un mio mito, anche mio, Olivia, sappilo. I Green Day a Radio Easy Rock.

Evanescence con l'ultima canzone che anticipa l'album e anche il fatto che il 28 di settembre suoneranno in Italia all'Unipol Arena di Bologna, unica data per loro. Ci sono i Lip.

0: il 50%. Regalo iSense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
5: Subsonica, Skunk Anansie, Yngwie Malmsteen,
4: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
5: Vivi l'energia dei grandi palchi!
4: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
6: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore! Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota lo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
10: Saldi incredibili da quota 3.000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona, da sabato 4 luglio.

0: Birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.

0: offerti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
6: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
5: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
6: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
5: Si ringraziano Città di Jesolo,
6: Weber Barbecue Italia,
5: Maxi Supermercati,
6: Formaggi Tomasoni,
5: Polenta Castello,
6: GPL Beifin,
5: Birra Forst,
6: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
9: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
8: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
9: Vivi l'energia dei grandi palchi!
8: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
13: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
12: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
13: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
12: Info su coopvolpago.it e sui social.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: casa. L'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
3: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
2: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
7: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
8: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Kiss, quelle di Rock and Roll All Night, per salutare questo giovedì 2 luglio 2026. Easy Rocker, pensavo di passarvi a prendere, ma che mi costa? Allungo la Highway to Rock sotto casa vostra, dove lavorate, dove state in vacanza, vi faccio saltare a bordo e andiamo in giro fino alle 19. Ma perché no, voglio dire, secondo me sarebbe un'idea assolutamente strepitosa. Sono le 16 da 4 minuti, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini e anche oggi ho una bella Highway to Rock da portare fino alle 19, portandovi però anche a vedere tutti i nostri panorami, salite, discese, curve, rotonde, insomma, metteteci voi tutto quello che volete, l'importante è che la musica la scegliamo noi e voi fidatevi che ci saranno sempre dei gran pezzoni di rock and roll. A dire il vero, oggi c'è una puntata ricca perché ho anche qui proprio sul mio banco questi due bigliettozzi per un concerto degli Europe. Lascia fare che poi vi dico tutto. Intanto però voi tenete a mente naturalmente il nostro 3888936699 per mettervi in contatto con noi, perché vi servirà tra poco proprio per portarvi a casa questi due biglietti. Intanto facciamo il primo pezzettino di strada, sì signore, e disturbiamo loro, gli All Time Low. Questo è il singolo dell'anno scorso, si chiama Sucker.

0: Ci sono i Kasabian DJs of Forgotten nella nostra Highway to Rock. Vi consiglio di stare molto sul pezzo, molto vicini al 3888936699. Tra poco vi regalo due biglietti per un concerto degli Europe.
1: Radio Easy Rock.

0: pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
3: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
4: Fino al 14 luglio. Algida Soft, 440 grammi assortito, 1,85 euro.
5: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
6: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
7: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
6: Cooperativa agricola Volpago. A Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
7: Info su coopvolpago.it e sui social.
8: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
9: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
13: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
14: Ma quanto pesa la bolletta?
15: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
16: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
17: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si verificano rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. E verso Venezia, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud per il traffico sostenuto, che sempre in direzione Venezia provoca code a tratti tra Innesto A21 e Sirmione. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, incolonnamenti per un cantiere alla barriera di Cordignano in direzione Conegliano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ladies and gentlemen, Asley Brothers, It's Your Thing.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Voglio parlarti di due punti eventi. Perché? Perché dove c'è due punti eventi c'è anche grande musica, grandi concerti e un'estate tutta da vivere. Al Marostica Summer Festival Volksbank il 5 luglio arrivano infatti gli Europe, la storica band svedese che ha conquistato il mondo con un sound potente e inconfondibile, diventando un'icona internazionale grazie a brani leggendari come The Final Countdown. Tutte le info su duepuntieventi.com, i biglietti invece su Ticket One oppure
1: Radio Easy Rock.
0: Rapido, dovete essere proprio velocissimi al 388 893 6699. L'avete sentito, c'è questo grande evento di Europe in concerto il 5 di luglio e noi vi regaliamo due biglietti. Il primo o la prima che ci raggiunge al 388 893 6699 via WhatsApp scrivendo il proprio nome e la provincia dalla quale ci ascolta, bene, si becca questi due biglietti appunto per la serata del 5 luglio al Marostica Summer Festival Volksbank e per essere naturalmente ospite di Radio Easy Rock. Vi aspetto.
2: Radio Easy Rock.

I Supergrass con questo suono super giovane che avevano con questa All Right, non per niente hanno detto che non la suonano più dal vivo perché ha detto nel frattempo il tempo è passato, noi abbiamo un po' di capelli bianchi e non vogliamo fare questa figuraccia, vogliamo continuare a essere assolutamente credibili. Ma parliamo di cose serie, c'erano questi due bigliettozzi a disposizione del primo, della prima che poi si fosse fatto vivo al 3888936699, e quel primo è stato Matteo dalla provincia di Treviso, che quindi si porta a casa questi due biglietti per il concerto degli Europe il 5 di luglio al Marostica Summer Festival Volksbank. Adesso invece a essere veloci sono loro, i Coldplay, quelli di The Scientist.

0: Una capatina in Irlanda non fa mai male. Le Florence Road, questa è Hanging Out to Dry.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: No, sì! Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Uminiava Pros, ho una domanda. Dove possono andare a parare i Depeche Mode se non nell'anima? Soothe My Soul, qui su Radio Easy Rock alle 16:42 minuti in questa Highway to Rock di giovedì 2 luglio 2026. Buone notizie per i fan dei Blink-182, hanno già prenotato, sì, hanno già detto nel 2027, intanto si fanno 3 date, poi per il resto ne aggiungiamo, ma intanto 3 punti fermi vogliamo assolutamente averli, ed effettivamente in una di queste 3 date europee c'è anche l'Italia. Al momento l'unica data, attenzione, per questo giugno 2027, però io confido naturalmente che presto ne sapremo di più.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
3: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
4: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
5: Fino al 14 luglio, Algida Soft, 440 grammi assortito, 1,85 €.
6: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
7: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
8: Oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
9: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Da sabato 4 luglio.
10: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel

0: cucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo iSense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Paramore, quelli di Misery Business, era il 2007. Buon pomeriggio cari Easy Rocker. C'è voluto un giornalista della BBC per così pungolare nella maniera corretta Matt Bellamy dei Muse, quando gli ha detto: ascolta, ok, va bene tutte le tematiche universali, ma sì, va bene The Wall Signal, quel famoso segnale, che ok, va benissimo anche il fatto di riflettere sul fatto che magari siamo soli o meno nell'universo, ma sei proprio sicuro che questa cosa non riguarda un po' anche te? E Matt Bellamy gli ha detto: ma sì, effettivamente la solitudine che io provo dopo la fine del matrimonio ha influenzato molto il nuovo album. E a proposito di Muse, questo è il loro ultimo singolo, Cryogen.

0: Ci sono gli Aerosmith di Dream On nella nostra Highway to Rock, a un passo da tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Easy Rock.

0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
2: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
7: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
8: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
7: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.
9: Quest'estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
10: Ciao Sara.
11: Ciao! Senti, stasera partita padel.
10: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
11: E usa Therapist.
12: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
13: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
12: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: Radio Easy Rock, viabilità.
17: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
18: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, lunghe code a causa di un veicolo fermo tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. In direzione Milano permangono rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
19: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
20: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
21: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

fare lucertola con i suoi Doors, People Are Strange. Mentre andava questo pezzo stavo pensando che quasi quasi faccio una capatina quest'estate in qualche modo a Parigi, al cimitero di Père Lachaise, a lasciargli un ciao, giusto così, giusto così. Invece chi dobbiamo salutare caramente è Morrissey, che ultimamente ne ha fatta un'altra delle sue. Sapete che Johnny Marr il 2 ottobre pubblica il nuovo album. L'album si chiama The Age of Everything e sfortunatamente il tutto coincide con il 40° anniversario di The Queen is Dead, questo storico album degli Smiths che era stato pubblicato proprio nel 1986. Ebbene, Morrissey subito ad gnignigni, l'hai fatto apposta, gnignigni, io lo so che lo hai fatto per metterti contro di me, gnignigni. Insomma, io gli voglio bene a Morrissey, però certe volte, insomma, un pelino pesante sa esserlo anche lui. Ce l'ascoltiamo, Johnny Marr ci ha fatto assaggiare già dal suo nuovo album questo singolo. Qui su Radio Easy Rock si chiama Spin.

Radio Easy Rock, io credo che per ogni band, per ogni artista, ognuno di noi abbia degli album che ha letteralmente consumato. Per i Cranberries io ne ho due, uno è Buried Hatchet, l'altro è Wake Up and Smell the Coffee, che è proprio quell'album in cui loro, come dire, danno seguito a questo titolo, no? Che vuol dire un po' svegliati, apri gli occhi, muoviti, smetti di illuderti, eccetera, eccetera. E infatti il fil rouge, il filo rosso di tutto l'album sono tematiche molto globali, quindi che ne so, il futuro dei figli, l'ambiente, le guerre, eccetera, eccetera. Il passare del tempo e il fatto che questo tempo bisogna sfruttarlo in tutti i modi, come in questa canzone Time is Ticking Out.

0: quella stellina di Dolores O'Riordan, i suoi Cranberries, Time is Ticking Out.
1: Radio Easy Rock.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: No, sì! Brava!
8: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica!
14: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

di Nirvana, quelli di Heart Shaped Box, qui su Radio Easy Rock alle 17 da 39 minuti, rigorosamente in diretta in questa Highway to Rock di giovedì 2 luglio 2026. Sapete che tra le nostre band ambassador ci sono anche i Nirvana.it, tra l'altro sono stati nei nostri studi proprio la settimana scorsa per un unplugged assolutamente imperdibile. Se per caso ve lo siete perso, beh, andate sul nostro sito radioeasyrock.it e lì nell'area podcast trovate anche quella puntata di Radio Easy Rock Live, altrimenti potete andare a vedere in nirvana.it il 3 luglio se siete dalle parti di Monaco di Baviera, a Eppenbach per essere proprio precisi. Volete una bella Red Hot Chili Peppers Experience? Cuccatevi Get On Funk, 3 luglio saranno al Mama Loca di Vicenza. Attenzione anche ai Supernova, il 4 luglio sono alla festa Atalanta di Crema. I Papercut invece hanno parecchi concerti in programma, di cui naturalmente vi daremo poi anche altre notizie. E poi i London Calling invece saranno il 18 luglio alla festa del Carmine di Pieve di Curtarolo. The Nebraska Experience domani sera 3 luglio al Barberita di Sottomarina in provincia di Venezia. Se invece avete voglia di un bel concerto che faccia suonare la musica dei Foo Fighters, non potete perdervi i Breakout che saranno il 17 luglio al Nimbus Pub di Vicenza. Però intanto i Foo Fighters passano da noi. Window.

0: offerti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero Venti?
9: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
8: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
9: E Grigliero Venti vi farà sganassare.
8: Si ringraziano Città di Jesolo,
9: Weber Barbecue Italia,
8: Maxi Supermercati,
9: Formaggi Tomasoni,
8: Polenta Castello,
9: GPL Beifin,
8: Birra Forst,
9: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
10: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo. Sono

Che pezzone, giusto un attimo e mi mettevo a piangere. Hyper Jam, quelli di Alive, ci accompagnano tra pochissimo anche all'appuntamento con la nostra redazione, ma a chiudere la seconda ora di Highway to Rock, The Weezer.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Easy Rock.
4: News. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis, Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Da qui al 2021, quando i Royal Blood ci regalavano questa Trouble's Coming. È un attimo. Da qui a stasera ancora meno. Perché stasera? Perché oggi è giovedì e quindi a partire dalle 21 e fino alle 23, come sempre, c'è la replica di Crosstown Traffic Chaos, la replica della puntata di domenica, la replica che vi consente di salire a bordo del nostro taxi, di farvi guidare durante la notte per le strade più particolari, tortuose a volte, del rock and roll, ascoltare tutte le nostre storie di rock and roll, conoscere strani personaggi che salgono a bordo e soprattutto godervi le perle assolute che vi proponiamo. Quindi vi aspettiamo questa sera a partire dalle 21. Adesso ci aspettano loro, The Guns N' Roses.

0: Vabbè, adesso guardiamoci negli occhi. Chi è che non ha mai sognato di dar fuoco alla scuola? Alice Cooper l'ha cantato. La sua School's Out qui su
1: Radio Easy Rock.

0: Aquacolor Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Aquacolors.eu.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
5: È iniziato l'incontro, gancio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Aluboma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
8: Visita il nuovo showroom Aluboma in via Cicerone a Trieste. Vai su aluboma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
9: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
10: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona da sabato 4 luglio.
11: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
13: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
14: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussimpiccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
15: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
16: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
15: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
16: Info su coopvolpago.it e sui social.
17: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info, compila il form su radioeasyrock.it.
18: Radio Easy Rock, viabilità.
19: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
20: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova code per un veicolo in panne tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. Il traffico è intenso in questa direzione con code a tratti fino a Verona Sud. E verso Milano permangono rallentamenti e code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Sempre verso Trieste si rallenta tra Milanese e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
21: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
22: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Si fa presto a dire Desire con gli YouTube, con questo singolo del 1988. Le questioni sono due: o davvero è successo qualche inghippo con il nuovo singolo proprio degli YouTube, che si dovrebbe chiamare Street of Dreams, oppure ci stanno facendo bollire, capito? Come la rana nella famosa pentola d'acqua calda, per farci montare un pelino di aspettativa, perché prima doveva uscire il 12 giugno, poi doveva uscire il 19 giugno, poi loro stessi hanno detto: no, tranquilli, abbiamo pure già fatto il video, sta di fatto che ancora il singolo un c'è sta, e questa cosa non ci piace proprio per niente. Sono le 18 da 22 minuti, siete su Radio Easy Rock e con noi ci sono anche loro, gli Almost Monday, il nuovo singolo Skinny Deep.

Suoi Green Day back in the USA. Ora è vero che se porti un cognome importante come Grohl e sei figlia di Dave Grohl, magari hai, che ne so, la strada spianata in alcune cose. Altrettanto vero è però che c'hai anche un sacco di aspettative proprio sul collo, secondo me. E lei l'ha raccontato durante la sua ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon recentemente, dicendo però anche che non cambierebbe la sua vita con nessuno al mondo e che questo è quello che lei vuole fare nella vita, e fa bene perché lo fa perfettamente. Vale Grohl.

0: Il nuovo singolo di Violet Grohl si chiama Bug in the Cake.
1: Radio Easy Rock.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La borsa che guardo da mesi, saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
4: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Ciao Sara.
14: Ciao! Senti, stasera partita padel.
13: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
14: E usa Therapist.
15: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
13: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
15: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ladies and gentlemen, Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, qui su Radio Easy Rock alle 18 da 37 minuti. Ho deciso che Linda Perry è una di noi. Sì, perché mi sono piaciute un sacco tutte le interviste che ha fatto, soprattutto una in cui ha spiegato il significato del suo ultimo singolo. Dice: ho passato anni cercando di cambiare mia madre, volevo la sua approvazione e soprattutto desideravo che si assumesse la responsabilità del dolore che mi aveva causato. Alla fine ho capito che non sarebbe mai accaduto su questa terra. Feathers in a Storm, spiega ancora, parla del momento in cui smetti di cercare di cambiare gli altri e inizi a cambiare te stessa, perché alla fine siamo tutti piume in una tempesta alla ricerca di una via d'uscita. Feathers in a Storm.

Che eleganza oggi la nostra Highway to Rock, che piace molto anche a chi ci ha scritto al 388-893-6699. Come far tornare 21enne un vostro ascoltatore da Modena? Vedi, sono bastati gli Stereophonics. Radio Easy Rock.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili.
3: Subsonica, Skank Anansie, Yngwie Malmsteen,
2: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar.
3: Vivi l'energia dei grandi palchi.
2: Programma completo su pordenonebluesfestival.it. Ci vediamo sotto al palco.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Grigliero 20 li farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
7: Ma è leggerissima!
8: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
10: A noi piace mantenere le promesse.
11: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.
12: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
13: Ma dove siete?
14: Siamo ancora in coda.
13: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
15: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
16: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
17: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

difficile, perché lui la canzone l'ha già incisa, ma non decolla. All'inizio del 1969, Mark viene a sapere che dalle sue parti si presenterà il signor Elvis Presley. Sì, proprio lui. E pensa quindi di proporgli il suo pezzo. E qui si pone un altro problema, perché Elvis ha la fila di gente che vuole proporgli dei pezzi. Mark però riesce ad avvicinare il suo produttore, gli fa sentire il pezzo, glielo lascia, gli dice che effettivamente si potrebbe magari consegnarlo a Elvis e così via. The Pelvis ascolta il pezzo e poi si prende tutto il tempo necessario. Alla fine decide di fare un'incisione di prova e voilà, viene benissimo. Fin qui tutto bene. Però adesso Mark ha un altro problema: vedersela con gli squali di Elvis, che vogliono ridurre il più possibile le royalties da corrispondergli. Ma questo te lo raccontiamo un'altra volta.

Si tengono per mano, vestiti eleganti. Lei con i capelli bianchi raccolti e una mantellina di pelliccia. Lui con un cappotto vecchio stile e un bel bastone. Hanno entrambi superato la settantina. Sorridono, sembrano felici. Quasi quasi chiedo loro la ricetta.

0: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
1: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
0: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
1: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
0: Si ringraziano Città di Jesolo,
1: Weber Barbecue Italia,
0: Maxi Supermercati,
1: Formaggi Tomasoni,
0: Polenta Castello,
1: GPL Beifin,
0: Birra Forst,
1: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
2: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
3: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
4: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
3: Goppion Caffè, bevilo buono.
5: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Faresti uscire tua figlia con uno dei Rolling Stones? Titolava Melody Maker nel 1964 su consiglio del diabolico manager della band, Andrew Oldham. La risposta di solito era un secco no. Eppure oggi Mick Jagger sembra uno pulito, miracolato, ma pulito. A guardare la carriera di indemoniato del rock con tanto di mito di un patto con il diavolo, Pleased to meet you, ma anche di sesso, droga e solo Dio, pardon, Satana, sa cos'altro, da uno come Jagger ti saresti aspettato che sarebbe schiattato insieme agli altri del famoso club dei 27. Invece lui, i 27, se li è fumati, anche letteralmente. Li ha raddoppiati e quasi triplicati, dato che quest'estate ha compiuto 80 anni tondi tondi. Se lo vedi sul palco insieme al quasi gemello Keith Richards, sei colto da un'invidia funesta. Balla per ore, canta, gorgheggia, fa le sue mossettine e alla fine, miracolo, è ancora vivo. Cioè, arrivarci così a 80 anni. Sarà il rock and roll? Sarà Mick Jagger.

sale in tutta fretta e mi dice: se vede qualcuno che mi segue, non si fermi, mai. Poi si rannicchia sul sedile, occhi sbarrati. È proprio vero, la notte, certe volte, pesa di più.

0: Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Nel 1971 i rapporti tra i quattro Beatles sono ai minimi storici. Il progetto Beatles è definitivamente sepolto. I ragazzi hanno optato per lo scioglimento. George Harrison è già partito per la sua strada. Ringo Starr si lecca le ferite e i due Wonder Boys, John Lennon e Paul McCartney, sono impegnatissimi a tessere le fila di carriere soliste molto promettenti. Certo, c'è tutta la questione legale ancora in piedi, ma quella è una cosa per gli avvocati, per gli azzeccagarbugli. Gli artisti hanno ben altro da fare. McCartney pubblica Rem, che John Lennon identifica subito come un disco di attacchi personali alla sua persona. Crede che l'ex amico Paul canti e scriva solo contro di lui. Forse non ha tutti i torti, ma in realtà tra le strofe dei brani pubblicati si fatica a trovare qualche prova concreta, voglio dire qualcosa che sia interpretabile solo in quello specifico senso. Lui però è convinto e così, dentro al suo Imagine, infila una canzone che non le manda a dire. How do you sleep? Il bersaglio è lui, Sir Paul McCartney. Inizia così. So, Sergeant Pepper took you by surprise. E così Sergeant Pepper ti ha colto di sorpresa, canta. Era meglio chiedere consiglio alla mammina, continua, tirando fuori un riferimento a Let It Be. Quegli svitati avevano ragione quando dicevano che eri morto, e si riferisce alla famosa leggenda che Paul fosse morto e poi sostituito da un sosia. E ancora, the only thing you done was yesterday. L'unica cosa buona che hai fatto è stata yesterday, mentre adesso componi cose come Another Day, un altro singolo di McCartney che Lennon detesta. Ma la cosa più sferzante, quella più terribile, è quella ripetizione del ritornello. How do you sleep? Come dormi? Come fai a dormire? Certo, per risistemarsi le cose ci hanno messo un bel po'. A sentire oggi Paul McCartney, della rabbia non è rimasto niente. Dell'amicizia invece tutto. Eppure, anche nella rabbia, anche nel rancore che quei due riuscivano a coltivare, c'era una differenza, quella che facevano loro. How Do You Sleep rimane pur sempre una prova grandiosa di un Lennon che anche da solo aveva tantissime cose da dire. Con buona pace dei sogni di Sir Paul McCartney.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo
1: e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: That's me in the corner.
5: Cross Town Traffic Chaos.